0: grazie, a partire direi per te.
1: Liberty 5, Red Tone 1. How do you copy?